0: qui fuori, qui.
1: Vedilo mio.
2: Sulla
0: casa Susanna
2: gli angeli vanno lui.
0: Domandatelo a me.

siamo a punti magia. Il conto così presto chi l'ha richiesto vediamo.

ghiaccio! Bene, cavarone, trovo un salmone, duca, una lingua di pappagallo. Grazie, benvengo a stasera un ballo.